pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, dueli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli bufale, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam delle mene, dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

Che diavol vuol dire che i nostri sposi ritardano a venire? Son già le sere. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Tornate per pietà!

0: in armarvi, figlie mieti, Costanza!
1: Forse, qual male ti venuto amore, arco torreo? Forse è morto il mio amore, è morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partiranno.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: E più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Mio
0: degna vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, di partenza crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano un fancello con mani carisposi.
1: Buon viaggio, mia via!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più pre...

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Ah.
1: Ah.
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: No, la fanciullo, un vecchio come me, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'ora il mio gialebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: più strepito che sconfiggere questo. Siete pazzi, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato.
1: Oh, c'è il mio

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti e con madame. Amore.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alpin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
3: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio...

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il comor, è mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: mascherata. Ti abbraccio. Ma che perso l'uso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
0: Parlate! Liberate pur quel che bramate.
1: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
1: Oh, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: parola chiara che ti sopraveggiamo. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascaggio, cascaggio. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascaggio, cascaggio. Sono un cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Oh, trovantissimo! Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, quasi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina in lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei diportata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, ave piacere di durarle l'attimo.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo.

0: frate barbaro, per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Tu vedi, amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

e bisogna pigliarlo all'ol che viene. Ma ecco la sorella, che c'è? Oh, sciocolato! Ecco per colpa vostra ingestato.

0: carità, silenzio!
1: Il penne nella barba, di grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici, la pelle.

0: Chi? La tua Fiordilì?
1: La mia Fiordi... Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. Ma aspetta di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
0: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
0: per state celebi in eterno. Mancheran forse donne a uomini come noi,
1: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
1: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate,